0: Morales che hai detrás.
1: C'è pochissimo voglia di ragionare sulle vere cause di queste tragedie.
2: Enfoque Europa. En 30 minutos.

0: tesoros artísticos de Nigeria.
1: En 45 minutos.
2: Violencia contra temporeros en Italia, asesinados por rebelarse contra sus condiciones laborales.
3: Questo qua è ciò che vediamo ogni anno nelle nostre campagne.
2: El asesinato saca a la luz el sistema de explotación y las redes criminales que hay detrás.
3: C'è pochissimo voglia di ragionare sulle vere cause di queste tragedie.
1: Enfoque Europa. En 2 horas.